Bytku. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.